Eu ainda estou. Sou muito feliz. Né? Que, né? Dopo segunda TV abbiamo giocato continuamente. Però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo più.

0: bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Mi mundo tiene colores.